la cultura, gli sport, per il tecnico, per le persone, ci si fanno queste cose, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il popolo, per il